sono cucrumo con veneno. Se sono un uaio sei, na causa un fatta, na su natu montino, vamo a sebiare.

Kurati. Eh, Masam Niso. Naminya. Kasi. Tieme. Yevia Sibrembia. Nami di hini. Waha, my God. Yevia Sibrembia. Osami. Onyami di. Waha, I take it again. Yevia Sibrembia. I am the one.

Srebi, Srebi, ogni mi srebio. Ah, a mi tanta qua, a uova bravo. Srebi, ogni mi srebio. Yeah.